granita. Soci questa mi torna granita, forse un'altra. Forse un'altra domanda sarà. Grazie, grazie. Ashley Bevino.